0: Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Alessandro Amoroso con Emma, un pezzo di cuore.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Grazie. Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un omaggio a Rino Gaetano, e cantava le canzoni. Loro sono la

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a Radio Piemonte
0: Sound.
2: Ciao, grazie.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao, sono Claudio Baglioni, un saluto a Radio Piemonte Sound.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: You see every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Mr. Rain con Mi sono innamorato di te.
1: Prima di te non ricordavo chi ero, non sapevo fossi tu quello che volevo. L'amore può fare del male, è vero, ma fa più male non avere mai amato davvero. Ci si innamora lentamente, uno sbaglio alla volta, legati insieme dai sensi di colpa. Sei arrivato e mi hai portato via da me. Adesso il mondo è un posto vuoto e freddo, se non posso condividerlo con te.

Ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Con la Zio e Dito nella Piaga, insieme con Salirò.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: L'aveva portata al successo Mina, Non credere, e in questo caso però ce la regala Fausto Leali.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: all'oroscopo, anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. Agostino Degas.

0: le canzoni del momento e i successi del passato. Questa è Radio Piemonte Sound per la vostra estate.
1: Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

Buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Anche in questa giornata noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi, le pagine informative e tutte le nostre rubriche.

0: Sono le 6:01.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: Agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio. Un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista

giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Turismo del giorno.
1: Ecco il mare che ho dentro, che mi crea forti tempeste. Victor Hugo.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
3: Donatella Milani e Fausto Leali, con il grande successo di Fausto Leali, A chi da ora o mai più.

0: Ed ora è il momento di scoprire come andrà la nostra giornata e soprattutto gli aggiornamenti per ogni segno zodiacale con l'oroscopo.
1: L'oroscopo anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che tirando le somme la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, amica radio, arriva adesso, proprio per voi.
2: Il tempo, anche il fondo schiena.
3: Sì, è vero.
2: Allora, tu prendi un po' di pancetta e te la piazzi qua. Vedi? Guarda. Praticamente.
3: Ma se ti sposano il grasso, che discorso è? Una volta che te la sova via.
2: No, perché quel grasso lì loro te lo centrifugano, te lo fanno bello sodo, in qualche ci piazzano dentro qualche piccola sostanza. Ma metti che gli potrebbe
3: un
2: anche
3: uovo
2: essere
3: che era soda, perché dicono che per far tenere
2: la maionese
3: ecco. o magari la fonduta non bisogna mettere l'uovo.
2: Guarda, io la fonduta non la so fare.
3: Vabbè,
2: guarda, potrebbe essere un'idea. Certo. Cosa fanno? Lo miscelano. Sì. E arriva a un certo punto che
3: oppure possono utilizzare la gelatina che si usa per le marmellate.
2: Ecco, quella sì che
3: solidifica.
2: Quella sì
3: come
2: che
3: si chiama
2: bene.
3: Il PEC.
2: La frutta PEC.
3: La frutta PEC.
2: Ecco, me la sono preparata. Ma facciamo un programma di cucina. Che cavolo stiamo a fare qua? Cerchiamo di capire se costa frutta PEC. Potessimo fare una cosa casalinga. Piazzi la frutta PEC. Il corpo attira la frutta PEC.
3: Che poi non credo che sia nocivo, perché se si mette nella marmellata credo che sia
2: metabolizzabile. Mettiamolo anche sul fondo schiena. Che va bene.
4: L'allegria e la simpatia delle Badole Online.
1: La NASA sta cercando dei volontari per vivere per un anno in una casa che simula la vita su Marte. Che è proprio da quelle
2: vacci tu, guarda. Fai dei collegamenti, anche tu ti
1: non
2: metti.
1: Non puoi fare i collegamenti.
2: No,
1: devi rimanere. È tipo il Grande Fratello. Ti danno una casa di 150 metri, devi stare 365 giorni come se fossi su Marte. E quindi non puoi uscire di lì.
3: Ti coltivi il giardino, come faceva quel film di Sandra Bullock, del tipo che è rimasto su Marte.
2: Sì, però. Scusa, tu puoi fare delle cose telefoniche, perché se puoi fare delle dirette telefoniche, guarda, per noi va bene.
1: Secondo me perché da Marte potresti fare delle dirette telefoniche. Se fai questo esperimento in una casa dove hai della socialità, non è poi la stessa cosa che andare lassù e startene da solo.
3: La socialità tu cosa intendi?
1: Socialità nel senso avere rapporti con l'esperto.
3: Si chiama quella, socialità.
2: Sì, quella socialità che intendi.
3: Non hai della socialità in casa.
2: No, abbi pazienza. Quella socialità che intende lui è questa roba che ci propina tutti i giorni, sai che è un po' tacchente e bisogna parlargli hai capito?
1: Un po' come il cagnolino.
2: Tu non potresti mai stare da solo.
3: Mi sa che non è mica per te quella cosa.
2: €10.000 al mese.
1: Sei in quattro qua.
3: In quattro nella stessa casa.
1: Quindi un po' di socialità c'è.
3: Non sei da solo.
1: No, solo no.
2: Maria. Pensa se ti pigliassero mai quei tre poveretti.
5: Badole Online.
4: Ironia, simpatia, allegria.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Gianni Togni.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: L'appuntamento con l'almanacco e con i nomi degli artisti, i grandi compleanni della musica.
1: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: L'oroscopo anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.

Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.

0: cosa è successo? Cosa è successo? Fidanzati.
1: Sì, ok.
0: Lei si addormenta.
1: Lui si annoia.
0: Prende il telefono.
1: Certo.
0: Sblocca la sua app.
1: L'app di lei, della banca.
2: Evidentemente lei gli aveva detto dove aveva scritto, sai, le password.
0: E lui cosa ha fatto? Si è fatto due bonifici.
1: Ma sì, ma
0: da 25.000 euro.
1: E sai come si chiamava lui?
0: Sì.
1: IBAN il telefono.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Annozza, in una bella versione della Donna Cannone, un omaggio a Francesco De Gregori.

0: Sono le 7:01.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che è tedeschi, sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo pirolattore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole, l'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda.

0: Se domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e sigillando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26,63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sarafantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
1: Quand je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, pronti a tenervi compagnia con la musica, con le nostre rubriche e le pagine dedicate alle news. Rimanete con noi.
1: Un bacio da Elisa, ciao.

0: arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio. Un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il cuore si stanca anche lui e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno del bucato. Giovanni Verga, dal romanzo I Malavoglia.

0: Vai bella.
1: Le risate di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle badole online.
2: Credete di farci quattro risate? Eh no, perché siccome sta arrivando il meglio delle badole online, io ve lo dico, alzerei subitissimo il volume della radio e non mi perderei per nulla al mondo il meglio delle badole, che arriva proprio qui, adesso, su Radio Piemonte Sound.

0: perennemente di questo discorso nella vacca morta.
1: Yes, sì.
0: Gli scienziati giapponesi, sai che tu parli anche bene in giapponese,
1: sì,
0: non solo in cinese.
1: Sì, è simile, molto simile.
0: È
1: pronuncia
0: simile.
1: Soprattutto.
2: Ah, quindi molto
1: cambi.
2: Simile al cinese, tu dici?
1: Sì, sono le lingue orientali alla fine.
2: Sì, sì,
1: chiedetemi
2: tutte
1: una
2: e
1: la faccio.
2: Tutte uguali.
0: Vabbè, allora, dimmi un po', devi metterti a dieta, Gisella.
1: Devi metterti a dieta, Gisella. c'è qualche cheletto sui fianchi, ha troppo mangiato l'ito cantonese, ecco, buono, ma dopo un po', tende a fare questo lavoro qua di allotondamento sui fianchi. Buono, eh.
0: Allora, i giapponesi hanno scoperto che le persone leggere, leggermente in sovrappeso, scusate, vivono di più di quelle magre o normopeso. Sai che si diceva sempre, poi arrivi a una certa età, devi stare in su.

0: più vicino all'infezione. E no, questa, da questa ricerca è emerso che le persone con l'indice di massa corporea tra i 25 e i 30, e quindi sei in sovrappeso, campano circa un anno in più.
1: Dai, ma questi giapponesi, vabbè, un anno.
2: Hai qualcosa,
0: certo,
2: con
0: te? Buttalo via, non so, c'ha un anno, scusa.
2: Un anno in più al mio litolante, sono fatule, io mi inglazzo.
1: Però effettivamente mangiando di più con un anno in più ci può stare. Ecco, ecco il contrario,
0: ecco
1: diventa
0: perché
1: un po' spiacevole.
0: Il ragazzo qua che una volta sai era in super forma, adesso anche lui un po' di panzotta.
2: Metto su un po' di rotondità, sono maialino qua davanti.
0: Sei pur cedo.
2: Pur cedo.

0: La frase del buongiorno, a cura di Nick.
1: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
0: È una frase da 007 questa,
1: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Ecco, bene.
2: Pomodoro.
1: Esatto.

0: Ed ora pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: trovati sulle nostre frequenze. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi e tutte le nostre rubriche.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. L'ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavito ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo piroattore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26,63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. È tutto, a più tardi.

0: appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs. Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner, Radio Piemonte Sound.

Un saluto particolare a chi si sta svegliando proprio ora e magari sta sorseggiando una buona tazza di caffè. Anche questa mattina noi ci siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora è tempo di sentire gli astri e le stelle che cosa riservano per noi. Segno per segno.
1: L'oroscopo anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata. L'oroscopo del giorno.
2: Quando sei arrivato ti stavo aspettando. Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Le Badole Online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: Hai i capelli colorati col bianco.
4: Credevo avesse fatto delle mesh.
5: No, sì. no. Ieri ho dovuto fare una. Sai come i bulgari? Ho dovuto fare proprio quelle cose dove ti devi calare nei cunicoli. Perché ho dovuto spennellare nella zona frigo.
4: Ho detto, magari vuole un look alla Paola Marella, sai che ha quel ciuffo bianco davanti.
3: Ma chi è Paola Marella? Ah, quella che dice ti vengono i capelli bianchi, io sì. Ne so qualcosa. Ah, perché i suoi capelli bianchi sono veri.
4: Fanchique. Ma figurati, sì. C'ha due ciuffi qua davanti.
5: Come si chiamava quella del cartone, la donna del cartone della carica dei 101?
4: Crudelia De Mon.
3: Io posso testimoniare che quando è Elsa Green il capello bianco viene sul serio.
5: No, io in questo caso
3: no, tu hai il capello bianco di viacca di bianco, sai quello che do un colpo al bagno.
4: Passo col rullo, tanto non schizza.
3: Ma no, ma lo stai facendo col rullo o col pennello?
5: No, col pennello, il rullo non mi dà soddisfazione.
6: Le Badole Online.
7: Chiacchiere e buon umore.
0: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
8: 13 agosto 2026, giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio. Caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: le 8:02.
1: Per rimanere sempre aggiornati e informati, l'appuntamento con le news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
3: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
1: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
3: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS in replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibderaz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni.
1: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono

0: dall'Italia, la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
1: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
2: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando, eccetera. Domani c'è la finale. Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. Non so veramente che cosa dire, cioè, sono senza parole.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Carmen, tu non te lo vedresti bene lui a fare un po'
1: un babbo?
0: No, no, un nanetto, no, un nanetto.
1: Quale?
0: Ecco, io direi Pisolo.
2: Chissà come. Guarda, uno a caso proprio.
0: Potremmo fargli fare Pisolo.
1: Direi. Pisolo ce l'aveva la sveglia.
0: No, non credo. Pisolo non ce l'aveva la sveglia. Non c'aveva neanche Biancaneve che poi lo

0: Effettivamente è una canzone un po' così, ecco, che suonata in un certo contesto può indurre in tentazione, ecco.
1: Può indurre in tentazione, hai capito?
2: La Dole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Anche oggi vi auguriamo una buona mattinata in nostra compagnia qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buon caffè, ma soprattutto tanta buona musica, quella recente, quella dei successi.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Bibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Bibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
1: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chi usa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
0: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale, accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
3: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
0: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport, gli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nel 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
4: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
5: stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
0: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Fororunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo. A Salisburgo i francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra i comuni di Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio. Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Buoni buoni,
2: io mi hai raccontato quella volta.
1: Possiamo andare avanti.
2: Ma fa riderissimo. Siccome io le scarpe prima di buttarle passano non anni, di più, tantissimo. Non mi ho mai raccontato quella roba che le suole mi hanno abbandonato mentre ero a Torino e stavo andando al lavoro. E a un certo punto ho alzato il piede e è rimasta la suola. Suola numero uno, suola numero due, perché hanno deciso di farle insieme queste due bastarde.
1: Ok.
2: E quindi ero senza suole, cioè sono rimaste sull'asfalto, capito? Quindi ho dovuto togliermi.
1: Cioè il piede con la calza solo o c'era ancora una soletta?
2: C'era ancora una sorta di qualcosa sotto, se non sbaglio, ma ho dovuto togliere i lacci delle scarpe e allacciarmi la suola alla scarpa per tutto il giorno.
0: Proprio in tono col quartiere dove andavi a lavorare, in tono.
2: Esatto, San Salvario era perfetto. Vi ricordo che era il 7 di gennaio, perché ero appena tornato dopo le vacanze di Natale, sono arrivato così. Credo di avere ancora delle foto sul cellulare che mi ritraggono mentre metto l'attacco sulle scarpe.

0: Radio. Un buon caffè, un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Anche questa mattina siamo qui pronti a tenervi compagnia con tutte le nostre rubriche, le pagine dedicate all'informazione, quindi alle news e poi la musica. Beh, quella non può mancare mai.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Radio Piemonte Sound.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Malika Ayane e Claudio Santamaria, che bella emozione sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Era

0: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccione e divertitevi. Da Malika, ciao.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.
2: L'appuntamento con i compleanni storici, quelli della musica e gli eventi del passato.
3: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio.

0: Vuoi fare le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono le 9:01.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
3: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
3: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
4: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo, con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
3: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora 2 che decide il match al 61esimo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi vi accompagneremo con la musica, quella dei grandi successi e tutte le nostre rubriche.
5: Quando

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
1: Eros Ramazzotti, l'omaggio è per Pino Daniele, a testa in giù.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.
1: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

0: La linea all'informazione. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2, firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tutti i fatti storici avvenuti in questa giornata, con l'almanacco per ricordare anche i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: 13 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio. Caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto. Nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 10:02.
1: Se siete curiosi di sapere come andrà la vostra giornata, non potete perdervi l'appuntamento con le stelle qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: L'oroscopo anche in questo 13 di agosto, diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.

Su Radio Piemonte Sound Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi. La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11.

c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è

0: stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Sì.
2: 477 metri quadri, lo affittano a 35.000 euro al mese.
1: Facciamolo per 10. 400 più o meno, 400.000 euro all'anno, 450 dai.
0: Però le scariche, stai essendo affitto.
1: Esatto. Deve avere tanta IRPEF. C'è da dire che deve avere tanta IRPEF per scaricarti una roba del genere, però sì. Qualche fortunato che ce l'ha.
0: Devi avere tanta IRPEF. Io la metterei in maniera indiversa, ma.
1: Stavo leggendo che per avere un'idea chiara del rapporto tra affitto e valore dell'immobile bisogna chiamare in causa una formula: prezzo annuo pagato per il canone d'affitto diviso saggio di interesse, che sarebbe e dà il valore dell'immobile. Io non so cosa sia il saggio di interesse,
2: ecco,
1: ma
2: questo.
1: No. No, saggio di interesse, non incasso. No.
0: Ma da dove arrivi? Dalla luna?
1: Ma vabbè, ho capito, non sono bravo su queste cose qua, purtroppo.
2: Il tasso di interesse.
0: No, ma sai che cosa intendeva lui, socia? Chiami un saggio.
1: Certo,
0: chiami un saggio, c'è uno di quelli con i capelli lunghi,
2: quelli col turbante.
0: Sì. Quanto costa al mese l'affitto?
2: 35.000.
0: 35.000 sì. Al mese.
2: Al mese.
0: 35 al mese.
2: Ma che cosa?
0: È un attico superattico, sì, sì. Di Fedez, che
2: ho sentito.
0: Quanto
2: prima.
0: Pagano all'anno?
2: Allora, 35.000 al mese.
3: Sì.
0: Per 12.
2: Quindi per 12 siamo. Vabbè ragazzi, ma non la calcolatrice però.
0: Mi avete fatto
1: 420.
2: Allora sì, 20, cioè, 420. Sì. Ecco,
0: 420.
2: Per com'è il
0: per
2: tasso?
0: Saggio.
2: Il tasso questo.
0: Per l'uomo con i capelli bianchi, indiano.

0: La musica qui da noi non si ferma davvero mai e suoniamo le più belle, quelle che piacciono a voi.
1: Una canzone dei New Trolls, Una miniera. Questa è la versione di Claudio Baglioni.

0: Adole Online, pillole di buon umore.
1: Crispa, io per una serenata non so cosa farei.
2: Ma sì?
1: Ma dai! Sì,
2: te la faccio io qua sotto.
1: Ma che tu?
3: Lo sposo fa sempre la serenata alla sposa, soprattutto la sera prima del matrimonio. O anche qualche giorno prima ci si organizza una chitarrina, un flauto,
2: sì, eccetera. Sì. Andiamo dal nostro amico siciliano.
3: Si un gruppetto.
1: Sì, sì, sì. Adesso non ci allarghiamo troppo. Il problema è che manca poi alla fine la materia prima di colui che ti voglia fare la serenata.
3: Vabbè, ma intanto tu comincia a...
1: Io comincio a lavorarci sopra. Sì, sì, per carità. Vado a scuola di canto.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni.

0: Ma li conoscete i cibi interruttore, quelli che accendono l'Eros?
1: Altri lo credevo spengono. Quelli che accendono il metabolismo.
0: No.
1: Capito,
0: la liquirizia, secondo uno studio svolto negli Stati Uniti, aumenta l'afflusso del sangue ai genitali femminili, regalando così un piacere decisamente più intenso.
1: Ah, ma quindi parliamo di donne?
0: Che cetrioli, la forma di questi vegetali non c'entra nulla, invece è dimostrato che è loro fresco profumo. Ma siete due stupidi,
1: ma
0: perché
1: sto leggendo
0: le cose serie. Oh, e invece è dimostrato che per il loro fresco profumo riducono l'ansia e ti permettono anche di sciogliere le inibizioni. E le altre cose non pensate.
1: Beh, bastava dirlo. Punto. Che il cetriolo riduce l'ansia.
0: La cioccolata, secondo i ricercatori, stimola la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore.
2: Bene, io che faccio sempre il barbecue con birretta, come me la posso cavare con l'interruttore?
0: E l'alcol, ecco. Vacci piano, con lo champagne, con la birra, ti rendono disinvolta, ma sarebbe, annebbiano anche i sensi, e quindi, ma poi guarda, questa qua è una roba un pochino più femminile,
2: sì,
0: no?
1: Quindi sono le donne che devono stare attenti con questo.
0: I barbecue, ecco perché i maschi amano la carne alla griglia. Gli esperti giurano che ha il potere di mandarli su di giri, per le donne invece il suo odore è angosciante. Quindi tu fai il barbecue perché poi vai su di giri.
2: Ok, beh sì, è bello il barbecue perché mangio bene e quindi io sono goloso e lo faccio per quel motivo lì. Poi vado su, però effettivamente vado su da solo.
0: Ma, no, ma ascolta,

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna. Appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Avete qualche problema di sonno?
2: No.
1: Nel senso, sì, al cambio della stagione?
2: Sì.
1: Allora dovete intensificare la vostra attività sotto le lenzuola.
2: Figurati.
1: Perché è l'ultimo studio in materia. Dicono che per dormire bene ai
3: ma
1: noi...
3: Scusa un po', ma perché fai quelle facce?
2: No, ma così...
3: Ma voi avete quella pillola, no?
2: Ho capito.
3: Ma che problemi avete voi maschi?
2: Ma sembra la soluzione a tutto. Allora, se vuoi dormire... Se vuoi,
1: questo è quello che dice lo studio.
2: Se vuoi, non lo so, non russare. Cioè,
1: quello del russo, non lo sapevo, quello del russare.
2: No, no,
3: per forza
1: me
3: che
1: lo
3: non
1: stai
3: russi.
1: Dicendo adesso.
2: Ma così in generale.
3: Hai qualcuno intorno con cui dormi che è russi?
2: Adesso la butto lì perché ogni tanto mia moglie ascolta. Quindi se
1: tu
2: dico che se fai quella roba lì russi più, magari.
3: Hai notato che non fa finta di non sentire?
2: No,
1: ma è lui che russa, eh?

0: buon umore delle nostre badole online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle badole online.
1: Ehi, esistente, sì, ci arriva la chiamata da mister addominale con
2: mister addominale
1: con
2: mister...
1: il mostra più degli addominali, ecco.
3: Ogni volta che Facebook si impalla, Zuckerberg ogni minuto perde 1,5 milioni di dollari. E allora lui, hai capito? Cioè, 24 mila dollari al minuto, ogni minuto, sai, gli gira.
1: Sì, giusto un pochettino, 24 mila fette.
2: 24 mila fette.
3: Fette.
1: In gergo, sai.
2: Si parla così.
3: Si parla di fette. Allora, quando mi si ferma la radio, io, sai che vado anch'io in palla. Ah, cominci a urlare, chiama quello.
2: Guarda. Vabbè, lo so che è andata malata, ma mi è venuto questo
3: vi ho raccontato.
2: Non dite mai a una donna delle vostre auto, del vostro lavoro, della vostra casa,
3: non
2: solo per impressionare, cioè non tiratevela.
1: Io non corro tanto alle donne, condivido la macchina con Maria, quindi cioè quello è il tasto dolente, non ne parlo.
2: Posso invitarti ad uscire di nuovo qualche volta? Insomma, è uno che chiede il permesso,
3: non va bene,
2: non piace molto, così come anche uno che chiede posso baciarti, fallo e basta.
1: Insomma, piace l'uomo che non deve chiedere mai. Tendenza.
2: Quella famosa pubblicità aveva capito tutto.
3: Certo,
2: assolutamente.
3: Hai capito, Carmen? Sembra lì acqua quieta, poi fallo e basta. Non chiediamo mai il passato perché è sempre meglio non sapere.
1: Occhio non vede, cuore non duole.
3: Per carità. C'era l'uomo affascinante Carmen al bar.
2: Ah sì? Non ci ho ancora fatto caso.
3: Noi ormai scendiamo io e il piccolo a prendere un caffè, sacchete, qualsiasi ora.
1: Ormai ha boccato, ci segue.
2: Immagino.
3: Come immagini? È vero.
2: Ha boccato.
3: Ma sai che è quella lì?

0: Il meglio delle badole online, l'appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva. Ma adesso ecco il meglio.
1: Questo ristorante che ha il POS rotto ha detto alle persone che insomma chi non aveva contanti dietro non potevano entrare. Peccato che un tizio è stato cacciato dal ristorante, ma lui aveva già il piatto sul tavolo.
2: Che è successo? Si è portato via?
1: No, l'ha mandato via.
2: Ma offri
1: il ristorante.
2: Ma offriglielo, tornerà un'altra volta e ti prenderà anche un secondo per riconoscenza.
1: E ti prenderà. Sì, come ti dici prenderà. Sempre tu. Come ti prendo, vai a prendere un gelato con lui. Sì. Lui dice alla commessa: ti prendo oggi, ti prendo caffè e fior di latte.
2: Sì, metti che al ti prendo lei finisce la frase e ti porto via. È fatta.
1: Secondo me ti conviene startene zitto, tu è musca perché tua moglie è a casa, sì, se no poi ti legna.
2: Per fortuna non ascolta quest'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Parte anche oggi il nostro viaggio italiano, parte l'appuntamento dedicato alle emozioni degli anni 80-90-2000. Questo programma si chiama Pianeta Italia e quest'oggi parte con un brano favoloso degli anni 60. Questa ovviamente è la versione di Claudio Baglioni con Gianni Morandi. C'era

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Il 1980 con Pierangelo Bertoli, Fiorella Mannoia, getta le tue reti, pesca forza, tira pescatore. Non ho parlato né niente in partenza perché insomma il disco parte da sé, si annuncia da sé.
1: Pianeta Italia su Radio Piemonte.
2: Questa è Radio Piemonte Sound Amica Radio.
3: Una bellissima voce che celebriamo quest'oggi. Dal 1992 c'è Irene Farco.

0: voce unica di Irene Fargo, ricordata quest'oggi dal Festival di Sanremo del 1992 con Come una Turandò, grandissima Irene Fargo, purtroppo un'altra di quelle voci molto giovane anche che ci ha lasciato del panorama della musica italiana.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: star della musica italiana Laura Pausini. Siamo nel 1997 con Ascolta il tuo cuore.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un bacione.

vabbè, non è che lo dico io e sono di parte, perché rientra nei classici della musica italiana. Gli Stadio, Ti mando un bacio, sicuramente rientra nella classifica delle 100 canzoni più belle.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: è mezzogiorno.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC che gestisce l'aeroporto ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e 24 milioni di euro. È la stima di Assoesercenti Sicilia che chiede di passare dalla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
2: Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre scorso nei confronti di Sigfrido Ranucci. La missione segue l'impianto accusatorio, come confermato anche dall'avvocato di Lavitola, Sergio Cola.
4: Confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: Un drone russo ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Il convoglio Odessa-Dnipro era appena entrato in stazione per far scendere i viaggiatori durante un allarme aereo quando è stato colpito, consentendo a 340 passeggeri di mettersi in salvo. Sull'attacco è intervenuto il presidente Zelensky, che su Telegram ha denunciato la natura civile del bersaglio. Il leader ucraino ha riferito di offensive notturne in 11 regioni con oltre 130 droni, rinnovando la richiesta di maggiori aiuti sulla difesa aerea e più pressione su Mosca.
2: Il grande caldo che da 20 giorni imperversa sull'Italia ha finalmente le ore contate, visto che una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature, a cominciare dal nord. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Per l'intera notte le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i danni causati dal maltempo. Tra gli interventi conclusi, la rimozione di un pino caduto su un'abitazione a Montelupo Fiorentino. Al termine dei lavori gli occupanti hanno potuto rientrare in casa. Nella zona dell'Empolese restano da completare una ventina di interventi.
3: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. L'episodio è venuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. I due sarebbero ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
2: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale dei 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. La tua estate in musica è con i grandi successi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Dimmi che questa vita nasconde un senso più profondo.

finalmente è tornato il nostro Enrico Ruggieri, il rock made in Italy degli anni 80, non solo perché insomma la sua carriera è poi andata avanti in apertura con i Decibel, poi ha proseguito da solo ed è tornato con le canzoni di oggi.

al Festival di Sanremo del 1987, come dentro un film, un brano contenuto nello stesso album che conteneva anche sul lato B appunto Via Margutta, e c'era anche questa canzone che secondo me è altrettanto

ripescato quest'oggi Asia, che è, devo dire, un insieme di testo e di musica, ma una musica veramente travolgente, posso definirla così, è troppo esagerato, vabbè, è bella comunque, è particolare.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: La musica per le tue vacanze è su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma, Iole Moricca, e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'Ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Prossime news tra mezz'ora.

In un mondo tutto blu, Luciano Angeleri è stato il protagonista del nostro momento, del nostro piccolo ma grande spazio, secondo me, riservato e dedicato alla musica degli anni 70. 1979 con Blu.

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

sapere di te. Non ti sento da tempo, in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
2: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
3: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
3: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti della zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51° battaglione della brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
2: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone e Lamberti nei 50 d'orso e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514
3: o vai su spazioaisogni.it.
4: Il ritmo per la tua estate è quello di Radio Piemonte Sound. Buone vacanze.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

ancora, ripetuto tre volte nel titolo, molte più volte nel testo della canzone, testo che ricordiamo scritto da grandissimo Cristiano Malgioglio, interpretato da Mina, ed era il momento anche riservato ai classici della musica italiana.

0: Male, che rock italiano, Made in Italy, femminile soprattutto, tanta roba molto rara.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli
2: su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.
0: Siamo arrivati alla fine, ma tempo di un classico, ci sta ancora un altro fenomeno italiano. Sto parlando di Claudio Baglioni, che ci riporta oggi nel 1985 con Amore in corso. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete, la musica italiana di Pianeta Italia torna domani con il nostro focus particolare sugli anni 80-90, e se avete una segnalazione, una o più canzoni da segnalarci, l'indirizzo mail ufficiale è Lorenzo Chio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
2: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lucapo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
3: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, e quanto accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
2: Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, sostenitore dei coloni, condanna come atto di terrorismo l'assedio a una famiglia palestinese in Cisgiordania. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni.
3: A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Prosegue intanto la crescita della produzione fotovoltaica, che segna un più 20,6%.
2: Lo sport, mattinata tra luci ed ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone Lamberti nei 50 dorso e Quadrella in finale nei 1500. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica, dal 1964 al 2008. A tra poco.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati
1: e le canzoni che ascoltiamo oggi su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

Il nome di questa canzone, o meglio, il nome di questo gruppo e il titolo di questa canzone suggerisce un'inverosimile situazione di vivere in una scatola. Oddio, se uno è un contorsionista di un certo tipo ci può anche riuscire. A me non ispira come esperienza, non so a voi. Bellissima comunque questa canzone che ci ha riportati indietro nel tempo al Festival Bar 1987. Erano i Living in a Box con Living in a Box, per l'appunto. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivieni, ben trovati a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi portiamo indietro nel tempo dal 1964 al 2008. Vi facciamo rivivere le vostre estati più belle in musica. Vi avevo anticipato nella puntata precedente che avremmo parlato nel nostro appuntamento di oggi della scomparsa di Vittorio Salvetti. Ebbene, lui scompare ufficialmente il 19 ottobre del 1998. Tra i tanti articoli di giornale ancora oggi in rete, ho scelto per voi di citarvi il titolo del Tirreno di Livorno, che dice: dopo una lunga malattia si è spento Vittorio Salvetti, è morto il padre del Festival Bar. E scrive: Vittorio Salvetti, il padre del Festival Bar, è morto ieri a Padova. Questo è un articolo, per l'appunto,

Festival Bar con Mirko Bencivenni, le canzoni che sprizzano estate da tutti i pori, come amo dire io, dal Festival Bar 1998, l'ultimo con Vittorio Salvetti, Luca Carboni con Le Ragazze. Beh, Vittorio Salvetti è ricordato poi per tante cose in ambito musicale, lui è stato il creatore, l'organizzatore anche di Azzurro in Mediaset negli anni 80, organizzatore del Festival di Sanremo, quindi patron del Festival di Sanremo tra il 1973 e il 1978, ideatore del Festival Bar dal 1964 e conduttore fino al 1982, poi negli ultimi anni solo qualche comparsa sul palco come padrone di casa. Poi chiaramente dopo la sua prematura scomparsa, aveva 61 anni, nel 1999 il tutto passa nelle mani, le redini vengono affidate al figlio Andrea Salvetti, che tra le altre cose era già stato co-conduttore nelle edizioni 87-88. 1998, gli artisti stessi da interviste dicevano, si vedeva che Vittorio Salvetti era provato, era stanco, ma lui fino all'ultimo non ha voluto abbandonare la sua creatura, il suo amato Festival Bar. Lui comunicò a tutti gli effetti che quella sarebbe stata la sua ultima edizione, si sapeva, era risaputo, comunque lo portiamo nei nostri cuori con tutto il nostro amore e con tutto il nostro affetto. E sempre dal Festival Bar 1998 riascoltiamo Nicolò Fabi e Max Gazzè insieme con Vento d'Estate.

speciale Festival Bar New Hit, la storia delle tue estati musica tra il 1964 e il 2008 e tutta la musica più bella delle vostre estati è qui su Radio Piemonte Sound.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati musica su Piemonte Sound.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
1: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
0: E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
2: Il caldo afoso alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcate, alberi caduti ai castelli romani, molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7, Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
0: Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da tre fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani. Infine lo sport, gli europei di nuoto a Parigi. Splende la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
3: Non ho parole, sinceramente non so io cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale è diverso che farlo in finale. Penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, era il mio sogno dall'inizio della stagione ed è incredibile, cioè è stato inaspettato ma è stato voluto, non pensavo arrivasse ora ma sapevo che sarebbe arrivato.
0: E l'azzurra ha poi contribuito allo splendido argento nella 4% stile con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. E agli europei di atletica Birmingham ottimo argento per Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra oro a Roma è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. E per il tennis sarà tutta statunitense la finale. finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astro nascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

E ora, amici, due successi, uno via l'altro, senza alcuna interruzione. Tra qualche istante, dal Festival Bar 1984, ritroveremo Eclissi Totale di Anna Oxa. Ma subito, dal Festival Bar 1974, arriva Claudio Baglioni con E tu. Ancora buon ascolto su Radio Piemonte Sound e buona estate a tutti.

0: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Abdellatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede la Spagna l'estradizione. La minaccia arriva mentre si lavora per evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla.
3: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli nella Crimea occupata. Lo ha detto il servizio di intelligence interna FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni, sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. Intanto Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Kurili, arcipelago del Pacifico amministrato dalla Russia ma conteso dal Giappone. La missione del presidente russo ha provocato una dura protesta da parte di Tokyo.
4: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è stato un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando quanto accaduto.
3: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio è quanto accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
4: Non avevo chiesto una bomba ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogazione di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione al giornalista.
3: Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. Deza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. I gemelli Osama e Ala Zoglami e Yassin Bui sono in finale nei 3000 siepi. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkac e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

acqua con My Oh My. Beh, del resto musica leggera a 360 gradi nelle varie edizioni del Festival Bar. Musica leggera nel vero senso della parola, quelle che erroneamente secondo me il buon Vittorio Salvetti chiamava canzonette. Diceva: noi al Festival Bar suoniamo le canzonette. Beh, del resto l'estate è così, leggera e leggiadra, come amo dire io. La popolarità di cui ha sempre goduto e lo spazio televisivo guadagnato sempre maggiore ha contribuito a rendere il Festival Bar sicuramente un appuntamento irrinunciabile dell'estate. Non di rado infatti è proprio dal suo palco che furono lanciati la maggior parte dei cosiddetti tormentoni estivi e molti artisti emergenti trovarono l'adeguato spazio grazie all'introduzione in anni recenti di un premio speciale detto Premio Rivelazione. Tra i vincitori ricordiamo anche un esordiente ed emozionatissimo Tiziano Ferro, che nella 2002 vinse con Rosso Relativo. Noi invece ce lo riascoltiamo con il brano che presentò al Festival Bar del 2003. Perverso, la X gli aveva portato fortuna con Perdono, il suo primo singolo del 2001. Lui torna con un perverso scritto con la X al Festival Bar 2003. Buon estate.

vai tu. Insomma, amici, parliamoci chiaro: il Festival Bar ha portato fortuna a tante persone, anche a tanti conduttori, a molti dei suoi presentatori. Ha costituito ad esempio un importante trampolino di lancio per Fiorello, che in questa occasione strinse un solido e proficuo sodalizio artistico con Alessia Marcuzzi, ma anche ad Amadeus, entrambi inizialmente da radio DJ e presentatori di programmi musicali, ma consacrati in seguito come intrattenitori e showman a tutto tondo proprio grazie alla manifestazione estiva Canora per eccellenza chiamata Festival Bar. Dal Festival Bar 1995, condotto tra gli altri anche da Amadeus, riascoltiamo i Di Rotta su Cuba.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound. Amica.
3: Speciale Festival Bar, tanti ricordi che riaffiorano alla mente, le vostre estati più belle in musica sono solo qui su Radio Piemonte Sound, ma anche tanti.

0: chat di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound. E ora dall'estate 2022, D'Argent Amico, ubriaco di te, ancora buon ascolto e buon divertimento con la nostra grande musica, tutte le estati più belle della vostra vita su Radio Piemonte Sound.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che

0: Di due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese, il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo. Azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vice premier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18.30 il via alla sessione serale di gare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: E ora su Radio Piemonte Sound, un successo dall'estate 2021, era l'altro ieri praticamente, arrivano in sottotono con Mastroianni. La notte.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
0: Le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Le vostre estati in musica, speciale Festival Bar, la storia con Mirko Benciveni. Ancora ciao a tutti, benvenuti a bordo. Proprio negli anni 80, a proposito, questo era un successo dell'estate 1984, dal Festival Bar 1984, abbiamo ancora in sottofondo gli Scotch con Disco Band. E parlando di Festival Bar come trampolino di lancio per tanti conduttori, proprio negli anni 80, ad esempio, il Festival Bar è una delle prime esperienze, in prima serata, di un giovanissimo Jerry Scotti, ex speaker di Radio DJ. La nascita nel 1982 della manifestazione azzurro dal teatro Petruzzelli di Bari, che si svolge ad aprile e talvolta in maggio di ogni anno, dà vita ad una staffetta ideale col Festival Bar, avendo in comune, oltre ovviamente all'organizzatore Vittorio Salvetti, i conduttori e il cast di cantanti in gara, dando origine alla lunga estate giovane di Canale 5, come lo stesso Salvetti amava definirla. Dal Festival Bar 1988, che vedeva il debutto in prima soirée del grande Jerry Scotti, ultima edizione tra le altre cose trasmessa da Canale 5, c'era anche dalla Francia con furore Vanessa.

di suoni, magie e colori. In questo caso siamo nel 1988, questo è un brano inciso nel 1987 dall'allora 14enne Vanessa Paradiso. Le Taxi a 15 anni lo presentò sul palco del Festival Bar, nel Festival Bar 1988. Stiamo parlando di quell'anno, siamo frizzati coi ricordi al Festival Bar 1988, ci restiamo anche con la prossima hit firmata Klimi Fischer. Anche loro parteciparono al Festival Bar, questo gruppo, questo duo pop rock inglese, loro arrivano infatti dall'Inghilterra. Breve carriera per loro, solo due album da studio, ma sicuramente molto bella e ricordata un po' in tutto quanto il mondo questa ballatissima Love Changes Everything. Klimi Fischer nello speciale Festival Bar.

Il gossip è un argomento molto discusso sia nella vita reale che nei media. Nel 2019, come in tutti gli anni, non sono mancate le notizie su celebrità e vicende private, le quali hanno suscitato molto interesse. Solamente in quell'estate abbiamo assistito a 3 tradimenti, un matrimonio, un addio e una reunion. A proposito di addii, nella stagione più calda dell'anno 2019 si lasciavano Eros Ramazzotti e Marika Pellegrini, una relazione durata ben 10 anni. Mentre il singolo più venduto di quell'estate era Mambo Salentino, Bundabash e Alessandro.

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
1: Sono le 16.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura torniamo sull'attentato alla giornalista Ranucci. Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione alla giornalista.
5: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
4: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
5: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi, le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Qusra anche da parte degli Stati Uniti.
4: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
5: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che terminate le ferie rientreranno dalle proprie vacanze dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
5: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
6: Tutte le ultime novità discografiche. New Hit.

pronti a saltellare, amici. I prossimi 3 minuti musica saranno in compagnia di Eddie Grant e Gimme Hope Joanna, canzone che abbiamo ripescato per voi dal Festival Bar 1988. A seguire andremo poi nell'edizione di 10 anni più tardi, nel 1998, per ritrovare il Blasco, il grande Vasco Rossi, con Io No. Ma subito Eddie Grant.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
2: Dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010, ma mai collaudato. E 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Sulla statale 24 del Monginevro, per un incidente, è istituita la circolazione a senso unico alternato in località Salbertrand. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Vi ricordate di Kashmir Kashmir? Cesare Cremonini ci dice che questa canzone racconta la storia di un ragazzo dagli occhi curiosi e le gambe veloci, fuggito da uno dei territori più fragili e contesi del pianeta dal punto di vista politico, quello del Kashmir. La traccia è inclusa nell'album Possibili Scenari, settimo più venduto in Italia dell'intero anno 2017.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
4: La Radio Rende.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Piemonte Sound, ancora ciao a tutti, ancora benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni. E chi potrebbe regalarvi in questa estate l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device, feltra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
3: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmeldifesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
4: Il Tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
3: Allerta rossa per l'attività dell'Etna, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
4: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
5: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quelle in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. Quindi questo va tenuto in considerazione. E quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
3: Calciomercato, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste. L'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a due possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la storia del Festival Bar. Torniamo indietro nel tempo, all'estate degli anni 60, 70, 80, 90 e 2000, ma anche i successi del presente. Non mancano chiaramente anche le new hit, i successi del momento.
1: Ciao ragazzi, sono Luca Di Ricio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi. Siamo stati una

Festival Bar non aveva solamente cantanti in gara, ma anche tanti ospiti fuori concorso. Ospite fuori concorso al Festival Bar del 1980 c'era anche Gianni Togni con Luna. Festival Bar del 1980 che fu vinto da Miguel Bosé con Olympic Games, mentre il disco verde, il premio giovane, andò ad Alex Damiani con il 45 giri con la hit intitolata Cambierò, Cambierai. Amici, sono Mirko Bencivenni, nel ringraziarvi per l'ascolto noi ci salutiamo ufficialmente sul prossimo successo che vogliamo riproporvi. Tra gli ospiti fuori concorso del Festival Bar 1977 c'erano anche i Pooh con un classico nel loro repertorio, nella loro discografia. Ve la ricordate? Dammi solo un minuto. Sì, brano che venne firmato dalla coppia Facchinetti-Negrini. Il brano, uscito come singolo per promuovere l'album Rotolando Respirando, scalò con successo le classifiche di vendita. Ce la riascoltiamo insieme e su questa canzone arrivano anche i saluti per quanto riguarda il sottoscritto. Infatti scorrono i titoli di coda per quanto mi riguarda. Da Mirko Bencivenni è tutto, fate i bravi se potete, vi aspetto alla prossima puntata dello speciale Festival Bar, la vostra estate in musica da rivivere insieme a me.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar. Yo.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayette dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un saluto dai campioni dello sport.
2: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Mario Cipollini.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente. Sulla A7 Milano-Genova, tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Osta, tra Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione Montebianco. Ci spostiamo sulla statale 24 del Monginevro, dove per un incidente è ancora attiva la circolazione a senso unico alternato in località Salbertrand. Infine sul versante italiano del Monte Bianco si viaggia incolonnati per traffico intenso, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.
13: Un saluto da Ultimo.
15: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Elisa, ciao!

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la crisi di Ceuta e l'allarme per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
4: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
2: Intanto dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando in Spagna sono scattati i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia, fino alle ore 14 di oggi la polizia iberica ha controllato 3.115 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, secondo quanto si apprende dal Ministero dell'Interno spagnolo.
3: Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che si trova nell'area del quarto chilometro e che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della prestatura polveri. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione, secondo fonti dei soccorritori, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione.
2: Ho picchiato e ucciso un tossico, si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia. Almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall'interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto.
3: Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto ieri, il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa, Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.
2: Lo sport, continuano le emozioni degli europei di nuoto dalle 18.30, spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi sono su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 d'orso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
0: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
4: Stiamo volo.

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto della pressatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamvor. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna. Così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni, terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlasca, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Osta segnaliamo code per traffico intenso tra Cour Mayor Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 50 anni.
2: Le canzoni che compiono 50 anni su Radio Piemonte Sound.
3: Susie, he's looking at you.
4: Oh, is he? Oh, great.
5: Well, you're on for tonight.
4: Oh, yeah, seems like.

Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.

0: Sono le 19.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
2: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
3: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolazzi. Missione compiuta, commenta, perché tutti e 12 pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
2: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge, le parole di Jovanotti.
3: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, Kiev alza il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
2: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis è d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia. Prova chiusa col tempo di 26:56.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound.

0: conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
2: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Buonasera da Daniele Baldi, nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di La Vitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla statale 456 del Turchino, in corrispondenza dell'incrocio Salere in direzione incrocio Genova-Voltri. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso sul versante italiano, con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: I saluti dei VIP.
1: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta nell'interrogatorio di ieri. Lavitola ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Attesa per la relazione del comitato etico della RAI sul conduttore di Report sarà a breve sul tavolo della Di Rossi. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi in Cisgiordania. L'esercito israeliano le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo. Non ci sono scuse per comportamenti così violenti, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi, una visita assolutamente inaccettabile, offende il Giappone. Siamo allo sport con gli europei di nuoto. Infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa alle 50 d'orso a Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che potessi farmi, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo che compirà 20 anni il 19 di agosto. È tutto, alla prossima edizione.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Umberto Smaila e buon ascolto. Ciao.

0: saluto degli amici Radio Piemonte Sound, Gaetano Corriere degli Stati.
1: Quale possibilità c'è di uscire a testa alta da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti?

0: cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: La voce straordinaria di Barbara Cola è un omaggio a Nino Buonocore con Scrivimi.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: La musica più bella dell'estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate
12: è un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai VIP.
20: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
21: Grazie per la cortellesi.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
2: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato, un video diventato subito virale, immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione, fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Dallo stop a Schengen, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
3: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
1: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza: si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Berlini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
4: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della Valle d'Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso sul versante italiano per i veicoli in direzione del territorio francese. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni, dal 1 al 22 agosto.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, amica radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.

0: le più belle ballate del rock in Rock Emotion.
1: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Buonasera dalla redazione. La vicenda Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta nell'interrogatorio di ieri. Ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo comunque lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane. Prima l'incendio, poi la violenta esplosione che è stata avvertita fino a 30 km di distanza dallo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono ancora a lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Le operazioni sono complesse, solo al termine della messa in sicurezza si procederà con la bonifica e con le indagini. Ministro degli Interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece con il Marocco, fiato sospeso a Ceuta e Melilla, scontro sulle espulsioni Germania-Italia, in arrivo a Ravenna inoltre una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, 32,5 terawatt, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto dalle temperature eccezionalmente elevate dell'estate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco attuale della domanda, pari a 58 gigawatt il 15 di luglio, con un aumento del 4,5% rispetto allo scorso anno. Siamo allo sport con il nuoto infinita. Sara Curtis, l'azzurra, trionfa le 50 dorsali europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissime, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che ricordiamo compirà 20 anni il 19 di agosto. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Francesco De Gregori e Fedez, insieme all'Arena con Viva l'Italia.
1: Lei che era qui dall'inizio, quando le culle erano più degli ospizi, lei donna oggetto di troppi comizi, ma non bouquet fatto di pregiudizi.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città.

0: saluto dai VIP.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Tanti decenni in un solo viaggio.
4: Le canzoni che in questo 2026

0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
1: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media partner Radio Piemonte Sound.
2: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
5: Buon'estate con Radio Piemonte Sound.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. I nomadi che omaggiano Luciano Ligabue, il giorno di dolore che uno ha.

0: sono le 22.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. La questione migranti in primo piano e tiene banco nel dibattito politico europeo e italiano. Il ministro degli interni Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna va avanti.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Lo ricordiamo, decisione presa dopo la crisi di Ceuta, non è una speculazione politica contro Madrid, ha detto ancora Piantedosi, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia a Spagna, che ha chiuso Schengen con l'Italia per una logica ritorsiva, ha rimarcato il ministro degli interni.
3: La sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
2: Intanto Madrid fa i conti con le nuove tensioni con il Marocco, fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Invece ancora scontro tra Italia e Germania sulle espulsioni. In arrivo a Ravenna una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migrati soccorsi tra Malta e Lampedusa. L'attentato al giornalista Ranucci resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto infatti la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia di ieri a Rebibbia, durante il quale l'imprenditore ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e di averlo organizzato per il suo bene, ha detto, per consentirgli di ottenere un livello di scorta maggiore alla luce, ha sostenuto, delle minacce ricevute. Parole che il GIP nell'ordinanza però definisce fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. La cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto, anche se il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. Siamo allo sport con il nuoto. Il record del mondo conquistato ieri è già una storia lontana per Sarah Curtis, che fa nuovamente la storia del nuoto azzurro nei 50 d'orso, una gara che non aveva mai visto il tricolore sul podio negli europei. Nella finalissima la 19enne italiana domina e trionfa col tempo di 26:56, ritoccando il proprio primato e conquistando un'insindacabile medaglia d'oro. L'Italia sale così a quota 32 medaglie agli europei di Parigi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
5: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi, non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo. Di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Un medley dedicato ai Pooh era il Sanremo 2016.

0: Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
14: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona!
15: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Nina Zilli con L'amore verrà.

0: Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso andate via.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Giorgio ed Elisa, con Luce ed Il Sole d'Azzurro.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Non sarà questa decisione rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.100 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. L'attentato al giornalista Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Siamo adesso alla cronaca. A Colleferro, vicino Roma, c'è stata una maxi esplosione che ha provocato poi un incendio nell'azienda che produce munizioni per la difesa, ex Simmel Difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito, tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sara di Puglia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo e stava arando il campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Siamo allo sport, iniziamo con l'atletica. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 la medaglia d'oro nella finale di salto triplo donne nei campionati europei di Birmingham, al termine di una finale dominata dal primo salto di 14,53 per la 33enne atleta italiana di origine ucraina, la splendida consacrazione di una carriera. Agli europei di nuoto invece infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa dei 50 d'orso insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
4: Vorrei una radio.
3: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
4: Sì, voglio un ponte radio.
3: Un ponte radio?
4: Anche per televisione.
3: Appena fatto quello sullo Messina, per il vostro ponte radio. Ciao. Saluti, qui si ride.
1: Cento per cento successi.
5: Radio Piemonte Sound.
1: 100% estate.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia e Irene Grandi con Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

0: sostanza dei giorni.
1: Un saluto e un abbraccio a tutti voi della radio Piemonte Sound. Enrico Maria Papes del Sigaro.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Storie come anelli di fumo, in un posto lontano, senza nessuno. Solo una notte che non finisce mai, un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga, perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari, dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, scrive nell'ordinanza. Nell'interrogatorio l'imprenditore ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Ranucci potrebbe essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sullo smartphone di Lavitola. Sul tavolo della D-Rai Rossi, la relazione del comitato tecnico sul conduttore di Report, i vertici dell'azienda pubblica sono preoccupati per il possibile danno reputazionale per la Rai. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri dai voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece sempre per Madrid con il Marocco fiato sospeso a Ceuta e a Melilla. La cronaca, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto e durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto malore ed è deceduto. La morte non sarebbe comunque collegata alle esalazioni. A Colleferro vicino Roma c'è stata una maxi esplosione che ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa e adesso di proprietà di un'azienda che produce munizioni. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Siamo allo sport, iniziamo dal nuoto. Infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo 26,56, record che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. E festa azzurra anche agli europei di atletica Birmingham perché Daria Derkac conquista una storica medaglia d'oro nel triplo saltando 14,60, primato personale e miglior misura europea della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
2: Un saluto da Antonella Clerici.
3: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

0: te con Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: La faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

laggiù, nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua. Sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo fa. Gli stadio con banana.

Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound. Le cover italiane più belle di sempre. Mario Venuti e la sua versione di Perdono di Tiziano.

era la mia ragazza e la rispetto. Quando stava con me, la trascuravo. Lei voleva più di quanto io potessi darle. Ma finché vivrò, rimarrà la mia ragazza. Used to be my girl, your Jace.

come i Backstreet Boys, le Spice Girl e i Take That. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello. Non ricordiamo con nostalgia, ma con tanta buona musica. Ecco tre canzoni cult del decennio.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: I Nomadi con Prima del temporale, canzone di Enrico Ruggeri.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Caviero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro gustato d'anzio che sputa minacce e sapiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Pastinozza vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Canzoni, parole, emozioni. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. E pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Pensa di Fabrizio Moro.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Tosca insieme a Silvia Perez Cruz, Piazza Grande, un omaggio al grande Lucio Dalla.